Grazie, un po' glotta, no, secondo che la data anni mattine, da chiudere il domingo. Una cosita, io che devo appunto, se devo andare a due, caro. Passa il